so jama and su wife ba kupe a wo gana ha ya sinyira aso da foyire no mo dose de we ka se su jama and su wife for there ono ani.